quindi salgono. Donne, donne, donne, donne, donne. Mascoli, mascoli.